0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: Back to back with today's Tejano. It's your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio. ¿Qué pasó? Nos vamos con Intocable. Dice, dame un beso. Your numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

Mafia Brothers. We are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.

uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Súbele. We're back with more Tejano hits. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.